Mamita, she sees us at the strata. Abba, la gana, la gana, piscatata. After patapata, she's a daily pasarita. Que banda bastrata, banale matata. Kipita, mamita, she sees us at the strata. Abba, la gana, la gana, piscatata. After